0: Sì, comunque anch'io.
1: Alarm, 71 Lake Wendell Road. Respond on operations 5.